0: Pietori.
1: Io finesse, falli tutti fuori. Bu bu bu, bu bu bu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow, wow.

0: date. Wow, wow. Dio ci ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male.
1: Andiamo, andiamo.
0: Wow. Santana Gang, Eagle Business, West Side.

0: never know.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: vestito nuovo. Tu non ti sai comportare per un paio di cose nuove. Finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.
1: Vorrei

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Where we at, B? 2A, 2C, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

0: like it's hot.
1: Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club ho chiesto solo dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le

0: accende il fuoco nella romance.
1: Uno, nove.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio una

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!

Radio. The block is hot.

0: cazzo di buon esempio.
1: Buon esempio. No.
2: Sono le 4.
3: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
4: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
5: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
6: Hot Block Radio.

Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona, wesh.

non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter.

Quante cose sono cambiate. Sebbene sono i più giovani, c'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate? Non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili. Un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi, scappare per le vie senza prendere quelle cieche, perché o facevi il bigolo, ti bucavan come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che voglio

0: puzza di fogna.
1: Ma ricordo, gli inverni alle panchine, quando 1.000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite, in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto, perché io

0: Impossible.
1: Bold 3 Detergent Plus Fabric Softener.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Bell Outblock Radio, sono Ellie Cottino, ascoltatevi il mio nuovo disco Incoronazione.

0: is hot.
1: Quella per Hot Block, la Wave in Italia, ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
2: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corrigino, non è joking. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi giallo, la tasca piena.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Listen to this track, bitch. I do it again. Say, bitch, I just want you to scratch, you heard me?

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Io ho voluto fare una cosa un po' diversa. Qua sotto non c'è nessuna faccia e nessun nome. C'è solo un'idea che parla. Solo parole. E io non mi chiedo di starla a condividere né di farvele piacere. Mi chiedo solo di starla a sentire. Col cuore aperto.
2: Sta merda non c'ha faccia. Sto col boss a montagna perché sotto c'è chiunque abbia un motivo per cantarla. È in nome di chi sbaglia, chi sogna, chi taglia, chi squaglia. Degli italiani e non di questa Italia. Traccia il tuo sentiero ma lo

l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: fa?
1: 3D baby.
2: Vorrei una villa per noi. Almeno se litighiamo ti prendi il secondo piano. Sul tetto del mondo ci dondoliamo. Al fondo ti amo, non l'ho detto mai. Ma quando ridiamo, quanto rimiamo io e te. Ultimamente mi ispiri, pure se scrivo sul chat, pure se gioco alla play, pure se guardo un film o leggo un libro o sto con i miei. L'alternativa è un drink e il fumo, un disco rotto direi. Non mi scompongo mai se tu che ti confronti e mi confondi le idee. Come ti comporti quando ti accorgi chi sei con me. Vogliamo essere accolti ma poi siamo comodi solo tra noi. Quando è uscito mood e smooth è quasi morto. Io quasi non dormo, chiunque si avvicina è quasi morto. Volevo dirti che hai pianto con me, anche se l'ho nascosto e che ti ho amata di più da quel giorno.

Ora che ho tanta gente vicino, mi sembra poca quella di cui mi fido. Ho paura delle donne, dei serpenti e l'amore, che poi le volte sembrano uniti dallo stesso filo. La paranoia non lascia, a volte decide il destino. Io dalla noia mi sfascio forte e mi uccide il respiro. Corro il rischio di sbattere tre volte su tre, mentre tu giochi con la mano fuori dal finestrino. Figo. Ho detto mille cose di te, ho fatto mille cose con te. Devi fare da zero, dico sul serio. E stavo sveglio fino alle tre del giorno dopo senza caffè. Il buono non lo vedevo, oggi non sembra più vero.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: E la dico a te, sì proprio a te, chiedo come fai a stare in piedi. Come se il vuoto in me non fosse altro che i tuoi problemi. Siamo io e te, ma non siamo noi, qua non crede se, ma la mia sete aumenta, no che non rallenta. È vero, sono stato fermo un anno, penso che sia stato per quel guasto. Fanno fanni, ma se premi il tasto, resta con l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero, frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro, lo ribalto sto torneo, creo un intralcio e rispacco il tuo

0: solo mutato, un poco più umano. Come se torna a casa. Quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte come fossi uno scudo. Cado dal buio quando distruggo ciò che è casa. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Slim K's, the Grace at Rocky and Top.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Charlie, huh?
1: Sono le 7:01.
2: A volte sembra che nessuno ti capisca,
3: che tutto sia troppo.
4: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
5: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti, Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

0: block is hot.
1: Giovane uomo, coltiva il tuo talento, concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. E non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

sogni per loro erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui m'han beccato. Salita alla preside ed ero l'imbarazzato. Ladro immigrato, così m'ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono e manettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo. Le darò il mondo.

0: A Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block.

di pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio io a volte

Ama Young Rich Wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa, diventi indurato.

Wigga, son più ricco di prima. Non mi siedo al tavolo se non sento la cifra. Ho sempre una blicca che ovunque ti mira. Ti fa un puntino rosso in testa di 20.

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio! The block is hot!

arriviamo dal centro occupato. Prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli. Ora non hai più amici, solo 4 fratelli. Capelli grigi.

0: lunedì mattina non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore

0: Media Literacy Network presenta Tacquivi, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Buon ascolto.
1: Nel 2025 l'Italia ha adottato il decreto legislativo 99/2025 per affrontare il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni che continuano a colpire una parte significativa dei nostri giovani. Sebbene il decreto rappresenti un passo positivo, è essenziale che venga potenziato con un approccio più completo che tenga conto delle cause scientifiche del bullismo, delle soluzioni pratiche basate su evidenze e delle criticità metodologiche che potrebbero limitarne l'efficacia. In questo articolo esploreremo questi temi, aggiungendo anche elementi cruciali come il trauma informed care, l'aspetto economico e l'uso della tecnologia.
2: Un problema diffuso.
1: Il bullismo non è un fenomeno isolato. Secondo i dati dell'Istat 2023, il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un episodio di bullismo nell'ultimo anno. Ma c'è di più. Il 21% dei ragazzi subisce bullismo in modo continuativo, ossia più volte al mese, e un 34% è vittima di cyberbullismo, con il 7,8% che vive un'escalation del fenomeno online. Questi numeri sono allarmanti, ma ci sono anche significative differenze per età e genere. I più giovani, 11-13 anni, sono i più colpiti, con i maschi maggiormente vittime del bullismo fisico, mentre le femmine sono più vulnerabili al cyberbullismo. Inoltre, sebbene la situazione in Italia sia preoccupante, in altri paesi come la Finlandia, che ha adottato il programma Kiva, i tassi di vittimizzazione sono mediamente inferiori del 5-10%. Ciò ci suggerisce che modelli ben strutturati, basati su evidenze, possono realmente fare la differenza.
2: Interventi evidence-based. Cosa funziona davvero?
1: Gli studi e i programmi internazionali hanno dimostrato che è possibile ridurre significativamente il bullismo se l'approccio è scientificamente fondato e ben implementato. Programmi come Kiva in Finlandia, che ha ridotto il bullismo del 10-15% e la vittimizzazione del 14%, si concentrano su educazione sociale ed emotiva, formazione degli spettatori, coinvolgimento dei genitori e l'uso di peer educator, educatori tra pari. Negli Stati Uniti il programma Steps to Respect ha migliorato il clima scolastico e ridotto i comportamenti prepotenti, mentre in Italia il programma No Trap ha avuto un impatto positivo sul bullismo e cyberbullismo, favorendo l'acquisizione di strategie di coping adattive. No Trap, non cadiamo in trappola, si distingue per il suo approccio peer-led, che implica un coinvolgimento diretto degli studenti nel processo di cambiamento. Recenti studi scientifici sui risultati di No Trap, che hanno coinvolto trial quasi sperimentali, hanno evidenziato una significativa riduzione del bullismo e del cyberbullismo nei gruppi sperimentali rispetto ai gruppi di controllo. Un aspetto positivo del programma è la sua sostenibilità. Gli effetti positivi sono stati osservati anche 6 mesi dopo l'intervento, con risultati simili sia per maschi che femmine. Il costo economico della vittimizzazione è spesso sottovalutato. Le vittime di bullismo e cyberbullismo hanno infatti una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare disturbi psichiatrici come ansia, depressione e PTSD. Ignorare questi costi sociali a lungo termine può essere pericoloso, non solo dal punto di vista umano, ma anche economico. In effetti, ogni euro speso in prevenzione risparmia dai 4 ai 7 euro in costi sanitari e sociali a lungo termine, evitando che le vittime necessitino di interventi più costosi in seguito. Interventi preventivi come educazione sociale ed empatia nelle scuole sono quindi non solo necessari, ma anche economicamente vantaggiosi per la società.
2: Tecnologia, un alleato nel combattere il bullismo.
1: La tecnologia ha il potenziale per giocare un ruolo chiave nella prevenzione e gestione del bullismo. Esistono già app come Rethink, che aiuta i ragazzi a riflettere prima di inviare messaggi offensivi, riducendo i comportamenti aggressivi del 93%. Piattaforme come il Cyberbullying Research Center offrono strumenti per monitorare i comportamenti online e intervenire tempestivamente. Inoltre, l'uso di intelligenza artificiale, AI, per il rilevamento precoce dei pattern di bullismo online è una frontiera interessante. Algoritmi avanzati possono analizzare le conversazioni sui social e identificare segnali di aggressività prima che il fenomeno si intensifichi. In futuro, la segnalazione anonima attraverso app o piattaforme online potrebbe diventare una prassi quotidiana per aiutare i ragazzi a comunicare episodi di bullismo senza paura di ritorsioni. Questi strumenti offrono anche un primo supporto psicologico tramite chatbot o peer mentoring, mettendo in contatto le vittime con compagni di scuola che possono offrire supporto.
2: Criticità.
1: Nonostante i successi ottenuti da programmi come Kiva e NoTrap, esistono criticità metodologiche che vanno tenute in conto. Per esempio, Kiva ha avuto risultati eccellenti in Finlandia, ma l'adattamento di questo programma in Italia potrebbe non essere così semplice. Le differenze culturali tra paesi scandinavi e mediterranei potrebbero influire sull'efficacia delle stesse tecniche. Inoltre, il programma NoTrap, sebbene promettente, ha coinvolto campioni geograficamente limitati, il che ne riduce la generalizzabilità. È essenziale che questi programmi vengano adattati alle specificità locali e alle diverse dinamiche familiari e sociali presenti in ogni contesto. Il decreto 99/2025 è sicuramente un passo nella giusta direzione, ma per diventare veramente efficace deve essere integrato con un approccio completo che comprenda non solo misure correttive, ma anche prevenzione primaria e educazione sociale nelle scuole. Formare gli operatori a un approccio trauma-informed, implementare programmi evidence-based come NoTrap e Kiva e sfruttare la tecnologia per monitorare e prevenire il bullismo sono le chiavi per creare un cambiamento duraturo. Solo un approccio sistemico che coinvolga tutti gli attori, genitori, educatori, istituzioni, tecnologie potrà fare la differenza. Se implementato correttamente, il decreto 99/2025 non sarà solo una legge, ma un vero e proprio strumento di cambiamento sociale per le generazioni future.
0: Avete ascoltato Tacquini, l'attualità letta attraverso la psicologia. Un viaggio nelle profondità della mente umana tra fatti, emozioni e dinamiche sociali con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
3: Tutti i lunedì mattina non perderti Tacquini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore, solo su Hot.

0: Sono le 8:08.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Cisilin.
1: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19 e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona e la Canin dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al noto dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
0: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
3: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
2: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
5: Grazie.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Vero negro di strada, lascio soldi mendicanti, porto le buste, le vecchie su per le scale di casa.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo.

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina, credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendi l'incasso. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la fotto, però se mi fotte la colpa

pesanti veri si muovono in silenzio. È inutile che gridi ai 420, sei fake. Se veramente fai il lavoro, tienilo per te, a meno che non ami quelle celle, non penso. Se vivi qui conosci bene questa situazione. Persone che hanno perso onore, famiglia, amore, fratelli che hanno toccato il fondo col basucchio, sorelle che per quattro crocche a scrocco lo succhio. Ti senti Dio? Quale Dio vorrebbe tutto questo? Il mio di certo no, ma non fa testo. Per questo resto schiscio, scorro liscio come eco sulla costa. Una paletta evito di striscio, profilo basso. Check, check, sei in mano, asso, asso. Tielo nascosto, non forzare il passo. Basso profilo quando sfilo, non mi piace essere notato. Quando giro nel quartiere circondato dai maiali, spie, informatori, gente che non sa assolutamente farsi cazzi propri. Rimango muto, e in più non parlo, e in più non vedo. Al massimo sfogo la mia poesia sul tuo veto. Sinistra, destra, avanti, indietro. Faccio il mio dovere, pago ogni fottuto debito. Mimetico nei blacks, non mi noti. Anche se mi fermano in parecchi a salutarmi, dirmi bella in occhio.

faccio la storia, la scienza anche la geografia, la chimica, la biologia, la tecnica, l'antologia, filosofo del ghetto, metto il cuore in ogni mia poesia. Testa bassa, studio, imparo anche nella follia. Ho fatto errori, sbagli, che neanche immagini, ti accorgi dopo mesi, anni, quando rimargini ferite, segni di lotta, di sofferenza, sopravvivenza, c'è un'esperienza in ogni cicatrice, dice, il saggio dice, non gli dai retta, ma poi ritorna, quando il picciotto meno se l'aspetta. Profilo basso, assodato, assolutamente, fare finta, fare il delinquente, non porta a niente. Apri i tuoi occhi e poi la mente, ma veramente ti accorgerai velocemente che la vita è un soffio. Puoi fare niente, puoi fare tutto, puoi fare troppo, puoi stare fermo, puoi fare il doppio. Sicuramente l'attenzione non è mai abbastanza, dunque dai alla valutazione la giusta importanza. Basso profilo, sì lo so, l'esaltazione istinto, ma non gridare, festeggiare perché non hai vinto. Sei nel recinto, convinto di essere nell'oro, schiavo, lucida le tue catene, nutriti di odio. Meglio in silenzio con il branco a caccia di una preda. Il lupo ha fame, morde gambe, braccia, faccia, schiena, fegato interiore, divora la carcassa vuota. Non te ne accorgi quando arriva, sei già selvaggina cruda. La realtà è molto più cruda di una serie Sky. Renditi conto, su un impossible morirai. Profilo basso nella strada è una necessità. Non fare il fesso, fingere a te stesso non ti salverà. Basso profilo, schivo, colpi bassi e sopravvivo, rivoltandomi contro il nocivo con cui convivo. Esci dai video, torna al reale. Serviamo tutti per dare a questa messa in scena il colpo finale. La mossa è grossa, la mossa è vera, perciò fai presto, ti aspetto sotto, chiudiamo il

0: Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
1: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

0: Τηλεκτόρι.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi, valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex olimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
3: Gang, gang, gang. They talking down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the gang. ASAP boys came with the flame. Gang, gang. They talking down on the gang. They wanna rap with the name. But this ain't no regular name. Gang, gang. They trying to run with the name. I might pull up with 3Ks. But I do not fuck with no claim. Gang, gang. Them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang. I tell them come fuck with the gang. I tell them don't fuck with the gang. It's

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

0: I think I'll stay in Brooklyn.
1: Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono drop.

0: Just the packing, never slacking, bitch smacking killer.
1: Bang, motherfucker. Boom, motherfucker. Step off my nuts, the 12 gauge. Prop your side, buster.
2: Sono le 10.
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Di no ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, cerco, cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della legge.

0: tra i poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della

0: Medioranzia di democrazia.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: inertia.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: degli attori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

4:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: The universe be sad, sad.

Claver Gold, DJ Skins, Alienarmi, Dorme, 2023. Ora ho chiuso tutta la mia vita in una rima, da quando guardavo gli Alienarmi in copertina. Poi ho cercato solo di calmarmi e la morfina è ciò che mi serve.

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri i ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna la vita a morte. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora la vita a morte. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

noi. Senti bene, bitch, questa è una true story. True story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, due ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte.

0: boy,
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking soul.

Al matrimonio preferisco l'infarto, il prete unisce le famiglie e non sa niente a riguardo. Ben vestito con i piedi di fango, pensi di essere felice oppure stai sognando. L'amore è il suo criterio, c'è differenza tra bisogno e desiderio. Se diventi adulto poi finisci in adulterio.

0: forget to chase my goals.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti, Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
1: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme: un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
0: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
2: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Io che ti ho visto scappare tra locale e locale, quella voglia di amare ci uccideva un po', poi le ferite di sale, le giornate di sole.

Hajde to savać. Hakuna, hajde to savać. Lucien, Anon, Blessino, Blessemo. Skau, kirim. Yeah. Voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore. Ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione. Irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi mettono in croce, sono il bimbo del presepe. Super pasqualone, sono pieno di sorprese. Fai come dico, divento scortese. Dico cose vere, istigo violenze tipo il primi

fans, pensa che figata. Resta una puttana, però almeno è emancipata. Sparo a lunga gittata, penso in grande caps lock. Per le cazzate ho l'adblock, non torno mai broke. No, namo una tot con Anon Mask con, sembriamo black block. Voglio fare un threesome con la mia queen. E il presidente

prezioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i piedi stanchi su

0: degli attori.
1: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.
2: Hey, I'm in the studio, bro. Oh, no, yeah, call me, bro. Yeah. Oh. Yeah, I'm at the studio, hold up, dude.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
2: No days off, no days off, no days off.
3: What?

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Really? You know I keep it glamorous even when I'm at Spanibus. RTZ.

0: Shout out to my boy King George. Unbelievable, baby.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: truth. All we know is who they ridicule and who gets minuscule. Time to wake the fuck up and do our own research and not form opinions based on just what we've heard. America is force feeding you lies down your throats with a silver spoon, and eventually we'll all be doomed. Real, real, real soon.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina coordinata dalla PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8.34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Something I can relate to. Just be a cop.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è vera scelta, è passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano, se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano, dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti, e tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, strisciano gli applausi, e tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono, e sono uguali a loro ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con la gente, e quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano, quando il ghiaccio le ricopre queste strade splendono. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

sai. Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabatto nel tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu tratti nel fiato, è troppo tardi.

0: Sono le 16:05.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazione in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Montesecco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Niggas duck as I make another.

0: Watch yourself.
1: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

devi sopportare. Mi faccio a caso, mi trovi a pezzi, gioca col puzzle. In stanza c'è il deserto e camminiamo sulle dune. In un hotel con una stella, ma con te diventa.

Ma sono partito, Biden è come un partito, okay. Per le droghe un patito, okay. Non sai quanto ho patito, okay. Fumo dentro un patio, 7 per un grammo come patuito. Poi ne droppo un paio, anche stasera ho partorito sui dreams. Ci sono i

su Hot Block Radio. Está por comenzar American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Hey, Dominic, I'm gonna whoop your ass, man. This Money T, huh? You know what I call, man. Genesis, baby!
1: American Burger, il rap americano selezionato ogni settimana dalla nostra redazione.

0: I should roll a joint. Yeah, I'm cool. Let's go.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarnita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero 1 entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. Cittadini nell'enorme metropoli, sfollate 250.000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso, ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
3: Bars and barbecues. Yeah.

0: Stress? Ansia? Ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sei una leggenda, un paraleggendare.
3: Cos'è la tua leggenda? Fatti raccontare nei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.

Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrei incazzarti, ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ha scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

scritta t'ho messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato a guidare.

cadaveri. Scriverò un motivo in sol minore per urlare che la vostra lotta era importante, che non era un gol minore. Proprio oggi che stanno tutti zitti e fanno solo scelte attente col timore. Guarda amore con in mano un estintore come

0: 600 metri quadri, serve un'altra cameriera. Ho 15 avvocati pure, come si alza la parcella. E il maialino a forno, una vera porcella.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Yo, y'all know what time it is. Black flag on everything. Stay protected, move real smooth. Know what I'm saying? Don't spare none.

Yeah. Baby.

Non piangere, se passati gli anni non ti ci adatti, al tempo che si ferma per te, però non per gli altri. Atti in cui spezzi la vita nei tuoi racconti, che quando tiri un sospiro riprende a fare i singhiozzi e la morale perdona un ladro se ha nobili scopi. Ma la legge distingue il sangue dei nobili e quello dei topi. Non piangere, se devi ti imbosche, ma ti asciughi perché il

Piangere, che il pianto non sa cucire i lembi di una vita che trasforma dei bimbi in pessimi esempi. Riempi i tuoi occhi di lacrime che reprimi. Se la verità fa male, la si taccia se in primis. Se si cerca nella fede per fare meno veleno, che la morte cosa certa è la vita che lo è di meno. Non piangere, che l'acqua fa fango.

0: a Iari di Via Bolla, ai ragazzi del mio quartiere con i quali sono cresciuto, alcuni dei quali non vedo più.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
2: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, a confermare. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Davares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
1: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
3: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo, eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: soltanto per un errore.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona.

0: vero.
1: Vino. Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
0: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata!

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hot Block Radio.

Да.

The block is hot.

Mi ha svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta. Risultato di aver peggiorato una sera già storta. Ti ho lasciato un messaggio sul tavolo e non ti sei accorta. Però chi se ne importa.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!
3: Sono le 23. Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
4: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
5: La Francia non è mai stata più vicina.
6: Dalla non è mai stata più vicina.
7: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason. I'm the reason.
1: Cannon. Cannon went crazy.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

Cazzo che figata, ragazzi!

beccaria, finisco San Vittore. Da un gesto di un uccello ho scritto la prima canzone. Da un gesto di un uccello ho fatto il mio primo milione. Da un gesto di un uccello non so per quale ragione mi dicono ragiona, no, senza avere ragione, sì. Grazie a Dio solamente la mia religione, no, che non permette

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto.

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete.

Penso povera Italia, penso alla mia vita, ci finirò di mezzo, sempre la mia fine, con Andre col fucile dietro la casa di Pise, per ridare i soldi non so il tempo che ci mise, ci ha legato molto, ora le strade sono divise, a un padre non sai mica cosa dire, uno qua ci prova a fare il serio però frate, come se ogni volta ci togliessero le pile, le nostre battaglie le hanno tutte sabotate, male, qui se non ti aiuti farai la fine di tutti, è meglio che non ci fai

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: benvenuti, non siete i benvenuti. Yeah.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, amico.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso, che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

Mi ho preso un biglietto diretto senza ritorno. Per colpa di quel cash tutta quella merda attorno. Facessi la nostra vita tu non dureresti un giorno. Altro 75 sbiro ti lascio un autografo. Mi hanno preso

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Tiene que hacer.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: up, star of the star.
1: Uno.
2: Rap USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Blow.

0: Urban Music far esistere. Non esiste una radio simile.
1: You ever seen Spider-Man 2?

0: giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: They talk about you when you doing good. Gonna talk about you when you doing bad. Guess what? Let me see you talk.

0: Sono le 2:02.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.